0: Passi fama,
1: passi.
0: Ina fingi fingi, ina jingi jingi. Alla muove la
1: toppa,
0: cholo cholo cholo cholo cholo. Ama na passi fama,
1: passi.
0: Ina fingi fingi, ina jingi jingi. Alla muove la toppa, cholo cholo cholo cholo cholo. Baba kilima so, yeah. Wasa batoka baba batoka. Isi mule banyo nomi na mondi ba. Ina kurifiko bako di bako cha baba bako. Let's go. Isi mule banyo nomi na mondi ba. Ina kurifiko bako cha bako di bako. Let's go.

mets boca là, dans la boca de. Imu, on mets boca là, dans la bobo bobo boca, la boca, la bobo boca, la boca. Ilu di kubele. Kubele kuku kuku kubele kubele kuku kuku kubele kubele kuku. Kumiti ti ti ti ti kumiti kumiti ba di shoko di shoko. Di shoko di shoko. Chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala kukola kola. Ibi koko koko koko bibi koko ibi koko kola. Kola kukola. Ola pega bu pega bu pega bu pega pega bu kina. Connect. Bintinya kina, ibono kina, bukina, bukina, bukina. Papa kilima so, kama nafasi fama. Ina finji finji, ina jingi jingi. Ala move la toka. Chololo cho cho cho cho, chololo chololo cho cho cho cho. Kama nafasi fama. Ina finji finji, ina jingi jingi. Ala move la toka. Chololo cho cho cho cho cho. Papa kilima so.